vicino a te di metar. Bella Melisa, va vicino a te di metar. E mi piazza qual, mi piazza a te, che bella, bella. Bella Melisa, va vicino a te di metar. Se non me ne parla, sia più.

che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: pare da per qua, tu copre la metà, tu non la tua, tu non tua,
1: ma sei tu dei madon,
0: e la fetta promessa,
1: ne fu ne sape qua, e tutte don, e tutte don,
2: qui scrisse sa contresa,
1: e tutte qua, e tutte qua, e tutte qua, e tutte qua,
2: c'è padre da pur vi,
1: e tutte qua,
2: c'è l'amore di,